me parli alla puerta, vide la luna entera, me parli alla ventana, vide alla estrella Diana, me parli al pozo, vide un pilar di oro, con tre subbaggi.